0: ragazzo Iuccio.
1: Ragazzo Iuccio. Signor amico.
2: Bro, ma è
3: adesso.
2: Già ti abbiamo di tutti i propri servizi.
3: Ma già non puoi fare questo.